0: prendo. Prendo. Prendo. Prendo. Prendo. Prendo. Prendo. Prendo. Prendo. Prendo.
1: Słuchasz stacji RMF Hip Hop.